fine. Belira vai. Buru buru. Vuole che ne buru buru? Buru buru. Belira vai. Cosa di ami ekdam mane slow ata ala petal gabo kujo gandu. Kisa gabo paro. Hondhia